0: Radio Final, una versión de Radio. Alejandro, Radio Final.
1: Ma che era da bada il bende mati, così da mezzo non le dita.